0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: www.grandequadre.polito.it.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte e veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
4: Eppure te.

0: Get the count in. What is it?
1: One.
0: It is
1: two, three,
0: four.
2: Yeah.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
1: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
3: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

telegram dropped from my hand. She was all I had. I just don't

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
3: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
2: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino,
2: eppure te.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

was a David Bowie song.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
2: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione. Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni. Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
1: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te.

0: onde quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
2: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
2: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
4: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: give it to me, give it to me, give it to me. Wanna see you work your body. So give it to me, give it to me, give it to me.
1: Quadre.polito.it.
2: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
3: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
2: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
3: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
2: raccontato con passione.

0: Un saluto a tutti e a tutte, bentornate e bentornati in questo nuovo episodio di iTech, il programma di Radio Onde Quadre dedicato alla tecnologia. Io sono Gianluca.
1: Ciao ragazzi, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele, ciao a tutti.
0: E la puntata di l'episodio di oggi in realtà è, si basa attorno all'agricoltura, anzi più che all'agricoltura sulle piante,
1: sì,
0: in generale.
1: Sulle piante.
0: Tecnologia e piante che ovviamente anche, perché anche dal punto di vista del giardinaggio, diciamo, sta andando verso un 4.0, no? Sta andando anche lui verso una nuova tipologia di giardinaggio e quindi abbiamo pensato perché non farci una puntata intorno.
1: Esatto, infatti oggi non si parla più soltanto di giardinaggio o agricoltura tradizionale, ma di veri e propri sistemi intelligenti in cui le piante vengono monitorate, analizzate, in alcuni casi anche assistite da dispositivi tecnologici, per esempio dei sensori nel terreno o delle app sul telefono, oppure degli algoritmi che decidono addirittura quando irrigare, oppure usare le piante come diciamo dei sistemi che permettono di capire le condizioni della zona in cui ci troviamo, per esempio in base a quantità trovano all'interno della pianta di una certa materia.
0: Okay.
1: E quindi diciamo c'è sempre un sottile confine, sempre più sottile confine tra biologia e tecnologia. E allora diciamo che oggi parleremo di tanti temi anche abbastanza particolari, per esempio come delle canzoni che diciamo delle canzoni che emettono delle frequenze, delle onde che per esempio interagiscono con i tessuti delle piante, oppure anche i sistemi in cui le piante sono collegate direttamente a dispositivi tecnologici, per esempio dei sensori che rilevano umidità, luce, nutrienti, e magari poi sono anche collegati a dei software che interpretano questi dati e inviano delle notifiche, rendendo possibile una gestione abbastanza anche automatica e precisa del luogo in cui si trovano.
0: Esatto, ma parleremo anche di robot umanoidi che letteralmente annaffiano e controllano lo stato del terreno, questi meno umanoidi, e che comunque vanno anche ad influenzare la vita delle serre, no? Quindi quello puro agricoltura. Mi ricorda un po' la tesina che ho fatto della triennale, cioè che abbiamo fatto tutti quanti nel mio corso di elettronica. Era una roba da simile, dovevamo cercare l'umidità del terreno.
1: Oh, interessante. E tramite le piante?
0: No, non abbiamo fatto niente di fisico, era tutto teorico nel come farlo come fare questo sistema che irriga da solo, in sostanza.
1: Ok. Oppure parleremo anche di diciamo nel mondo dello sport, come la cura delle piante può essere una questione di precisione estrema, per esempio lo stadio del Real Madrid, che come spiegheremo più avanti ha il prato del campo da calcio che è monitorato in continuazione.
0: Sì, super controllato, dall'altro non me l'aspettavo questa cosa. Comunque sì, cioè, ci sono davvero studi apposta per rendere il prato il più neutro possibile. Quindi anche un semplice prato adesso è proprio studiato. Vabbè, perché quello è il prato del Bernabéu, in effetti.
1: Esatto, poi il calcio, soprattutto anche in Spagna, sono molto fiscali, ecco, su queste cose.
0: Diciamo che ci investono parecchio per il calcio.
1: Non so se c'è anche in altri stati, però ecco, quello è stato uno dei primi, uno dei più famosi e importanti che ha portato questa modifica. E quindi quello che emerge in questa puntata è un quadro in cui le piante non sono solo più elementi passivi dell'ambiente, ma proprio parte di sistemi complessi in cui la biologia e la tecnologia collaborano tra di loro. Quindi poi hai parlato dei robot, per esempio anche quelli sono abbastanza importanti perché possono prendersene cura da soli, per esempio quando anche non siamo a casa.
0: Sì.
1: E quindi niente, dopo la prossima canzone inizieremo a parlare di questi argomenti. Allora, la canzone che ascoltiamo è Ragazzo Betulla di Ricche Lemura. Raga.

0: Ed eccoci dopo aver ascoltato Ragazzo Betulla e adesso, sì, il titolo fa un po' ridere, però è
1: giusto.
0: collegato alla puntata di oggi. E infatti adesso vogliamo portarvi, come avevamo già annunciato prima, la musica collegata alle piante.
1: Esatto, Ragazzo Betulla, che fa musica e le piante lo sentono.
0: Esatto. E, allora, diciamo che alla base del collegamento tra musica e piante esiste un fondamento scientifico reale, perché non si tratta di una percezione musicale nel senso umano del termine, bensì della capacità delle piante di rispondere a stimoli fisici provenienti dall'ambiente, tra cui le vibrazioni sonore. Infatti, già dall'inizio del XX secolo, il fisico-biologo Jagadish Chandra Bose dimostrò che i tessuti vegetali non sono per niente passivi, ma trasmettono dei segnali elettrici in risposta a degli stimoli esterni. E questo cambiò radicalmente il modo di interpretare il mondo vegetale, perché permise di aprire la strada a degli studi più approfonditi sulla sensibilità delle piante a queste vibrazioni.
1: Sì, tra l'altro abbiamo un contributo audio direttamente da una pianta.

0: E questa era l'albero della prugna che ci ha dedicato qualche secondo del suo
1: Un
0: tempo.
1: assolo di prugna.
0: Esatto, era un assolo di prugna.
2: E quindi niente, dal punto di vista fisico il suono è un'onda meccanica che diciamo si propaga attraverso delle deformazioni di pressione sotto il suolo e le piante ovviamente non possiedono degli organi sensoriali come le orecchie, ma possono comunque percepire queste vibrazioni grazie a delle strutture cellulari che hanno all'interno del loro diciamo ecosistema, come si dice?
0: Sì, nel loro
2: Nel
0: organismo.
2: loro organismo, che
0: Sì.
2: sono sensibili alla deformazione, ecco, che provocano le onde sonore.
0: Esatto, in realtà molti stanno studiando questo fenomeno, appunto, e sembrerebbe che queste vibrazioni sonore influenzino la crescita delle piante. Quindi, in alcuni casi, per esempio, la frequenza specifica ha dimostrato effetti positivi, per esempio un emento della germinazione dei semi, oppure una crescita proprio più rapida proprio. E quindi sì, quindi diciamo che alle piante piace un po' la musica. O
2: Sì.
0: comunque l'effetto che hanno queste onde a certe determinate frequenze.
2: Sì, infatti queste vibrazioni, diciamo, hanno sia sicuramente degli effetti positivi come un aumento della germinazione dei semi, però diciamo che non tutte le vibrazioni producono degli effetti benefici, per esempio dei suoni troppo intensi o irregolari possono generare condizioni di stress, per esempio rallentando la crescita e alterando il metabolismo della pianta. E un altro aspetto abbastanza interessante riguarda anche la possibilità che le piante utilizzino proprio le vibrazioni come diciamo forma di interazione con l'ambiente, perché a volte hanno fatto degli esperimenti diciamo alcuni studi suggeriscono che le radici siano in grado di orientarsi in base a delle micro vibrazioni presenti nel terreno e quindi certe piante reagiscono a delle frequenze prodotte dagli insetti attivando meccanismi di difesa, di autodifesa rispetto a questi insetti.
0: Li gridano addosso, letteralmente.
2: O magari percepiscono le loro vibrazioni e le loro radici non vanno verso magari i nidi sottostanti.
0: Sì, infatti, comunque cercano di. Cioè, usano queste vibrazioni per questioni di sopravvivenza per le piante, ovviamente. Però, tra l'altro, abbiamo anche un team qua del Politecnico che sfrutta un po' questo fenomeno per generare musica.
1: Sì, un po' al contrario, diciamo, cioè
0: Sì.
1: invece che far ascoltare alle piante la musica, usa le piante per fare musica. E il team è Politech, che è appunto un team studentesco qua dell'università, quindi se siete interessati cercateli su Instagram, scriveteli, sono molto disponibili. E loro hanno realizzato un paio di progetti che sfruttano proprio le piante. Uno si chiama PSP, che non è la console della Sony, ma è Plant Signal Processing, che è appunto un mini computerino che trasforma una pianta in uno strumento interattivo. Quindi andando a toccare proprio fisicamente le foglie e gli steli della pianta, questo dispositivo registra dei suoni che poi possono essere riprodotti e usati per la musica. E un altro progetto sempre di Politech è Tavolo, si chiama semplicemente
0: Ok.
1: Tavolo, e è un sintetizzatore che tra le varie funzioni include anche la possibilità di collegare una pianta posta proprio sul tavolo e andando a misurare le modifiche tipo nella capacità, si crea un circuito collegandola alla pianta, si va appunto a generare dei suoni che poi possono essere usati per creare della musica, un po' come nel video che abbiamo sentito prima.
0: Sì, quindi musica molto synth, quindi. Un
1: Sì, comunque
0: po'
1: poi
0: alla
1: per
0: Jesus
1: un
0: di
1: po' sì, un
0: Kanye.
1: drone music,
0: Ok.
1: quella roba lì.
2: E comunque è importante sottolineare che però le piante non distinguono le melodie o le armonie come fanno gli esseri umani, ecco, cioè non è che percepiscono la differenza. L'unica cosa che una pianta può fare è capire la frequenza, l'intensità e la durata delle vibrazioni, e quindi diciamo la pianta reagisce di conseguenza. Infatti ci sono delle differenze osservate per esempio tra musica classica e generi più aggressivi come il rock, e dipendono soltanto dalle caratteristiche acustiche delle onde sonore, non da una capacità ovviamente di apprezzamento della canzone.
0: Sì, quindi se magari le melodie più gentili alcune piante le preferiscono, bisogna andare a vedere un po', magari hanno fatto proprio un catalogo di cosa, quale pianta preferisce cosa.
2: E negli ultimi anni diciamo che ci sono state anche, proprio perché è un ambito che sta emergendo proprio adesso ed è promettente, spesso si parla di agricoltura sonora. Infatti l'idea è quella di utilizzare le vibrazioni controllate per migliorare la crescita delle colture, quindi aumentare la produttività e ridurre anche l'uso di sostanze chimiche per far sì che le piante crescano più velocemente. Quindi sebbene i risultati siano ancora studiati e non esiste, diciamo, una verità scientifica ancora totale su questo, c'è abbastanza interesse che continua a crescere sul campo, e quindi il rapporto tra piante e suono è molto più complesso di quanto si pensasse in passato.
0: Esatto. E niente, quindi adesso questo è il nostro primo intervento sulle come ascoltano le piante, come anche interagiscono tra di loro attraverso suoni e frequenze. Adesso ascoltiamo la prossima canzone, che è Innovations con Seabird.

0: anche tra di loro trasmettono musica, però anche diciamo anche la robotica vuole la sua parte, e qui più verso l'agricoltura, diciamo, non è più ricerca pura, però è per assistere l'agricoltura.
1: Esatto, infatti questo cambiamento di introdurre i robot nasce proprio dall'esigenza di rendere l'agricoltura più efficiente, sostenibile e anche precisa, riducendo al minimo gli sprechi e ottimizzando ogni fase della crescita della pianta. I robot applicati alle piante non svolgono soltanto un'unica funzione, come per esempio, ne so, annaffiare le piante, ma coprono un'ampia gamma di attività, dall'irrigazione anche alla raccolta, fino anche al monitoraggio costante dello stato di salute delle colture. Quindi nei campi sì, è molto utile per chi è agricoltore avere dei...
0: il robot alla fine è un agricoltore che non si stanca mai, quindi esatto, si sfrutta un po' questa sua particolarità. E niente, ne se ne fa atto. E appunto sì, di solito i robot sono usati per l'irrigazione intelligente, diciamo, cioè le aziende agricole magari che hanno serre avanzate magari utilizzano appunto questi robot per andare a gestire in modo più efficientemente l'irrigazione, no? Senza andare a sprecare troppa acqua, e dove magari serve, magari in alcune culture magari particolarmente delicate, e quindi ci si fa molta attenzione riguardo l'irrigazione.
1: Esatto, e oltre all'irrigazione esistono dei robot progettati per il monitoraggio continuo delle colture, come ho detto, e un esempio molto importante è rappresentato dai sistemi sviluppati da John Deere, che integrano robotica e intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale lo stato delle piante. Questi dispositivi usano per esempio delle telecamere e i sensori per individuare dei segni di stress o malattie della pianta, o anche carenze nutrizionali della pianta, e così almeno diciamo permettono all'uomo di rimediare con interventi abbastanza mirati e tempestivi. Quindi il robot funziona come una sorta di medico anche delle piante, che diciamo riesce a diagnosticare i problemi prima che vengano notati a occhio nudo.
0: Esatto, prevenire è meglio che curare, John Deere ha puntato su questo. Poi c'è un'altra startup che secondo me ha senso menzionarla, che è Farmwise, dove sta sviluppando appunto robot in grado di riconoscere erbacce e rimuoverle manualmente, cioè meccanicamente, dal terreno, senza quindi evitando quindi di usare pesticidi o altri prodotti chimici che magari vanno a danneggiare, non dico la pianta direttamente perché sono fatti apposta, però un po' diciamo l'ecosistema intorno.
1: Sì, molto, cioè diciamo che è abbastanza importante, è una startup comunque, quindi magari potrà avere il suo seguito più avanti, piano piano. E anche nella un'altra azienda molto importante che secondo me bisogna
0: nominare,
1: è stata l'ultima parola, scusate, per esempio Octinion, che è un'azienda che ha sviluppato dei robot specializzati nella raccolta di frutti delicati, per esempio le fragole, e questi robot sono dotati di bracci meccanici e sensori abbastanza avanzati che permettono di individuare il grado di maturazione addirittura del frutto e raccoglierlo senza danneggiarlo. Quindi è un'operazione veramente complessa, ma anche noi uomini, quando andiamo per esempio a raccogliere un frutto abbastanza piccolo, può essere che si rompe, si stacca male o non è abbastanza maturo, e quindi è un'operazione molto complessa perché richiede una precisione e una sensibilità che fino a pochi anni fa erano considerati esclusivamente appartenenti agli uomini.
0: Sì, manuale, completamente manuale.
1: Ma neanche a tutti gli uomini, perché per esempio io non sono molto capace, neanche nel mio giardino, ecco.
0: No pollice verde.
1: No.
0: Vabbè, quindi diciamo che i robot stanno entrando un po' nell'ambito dell'agricoltura, molto più di quello che magari uno si aspetterebbe, ma questo è anche un bene, perché appunto rende un po' l'agricoltura un po' più sostenibile, evitando gli sprechi che possono appunto essere acqua o spreco nel prendere malamente una fragola, per
1: esempio. Esatto, però... Cioè, questo sicuramente, però è importante anche evidenziare che i robot non sostituiscono completamente il lavoro umano, cioè lo affiancano, perché il robot diciamo lo rende

0: proprio sostenibile sicuramente, ma per fare tutto questo lavoro c'è bisogno comunque di un uomo che lo programma in base a ciò che pensa sia più giusto per una pianta, per una certa pianta.
1: Certo, ci va comunque l'operatore.
0: Esatto.
1: E adesso ascoltiamo Mace con Strano Deserto.

0: E riprendiamo l'episodio dopo aver ascoltato Strano Deserto, che è tipo il mio balcone in questo momento. E forse se...
1: Il nostro.
2: Se ti servirebbe un robot anche a te.
0: Esatto, ma più che robot, dato che magari non ho il budget per fare questi investimenti su grandi robottoni per le serre gigantesche, ma... ci sono alternative un po' più economiche, che sono esattamente il telefono. Cioè, praticamente ci sono alcune app che tramite realtà aumentata possono analizzare la nostra piantina e vedere magari se sta bene, sta male, se ha bisogno di acqua, tutti questi parametri.
1: Esatto, infatti uno degli esempi più rappresentativi di oggi è l'app iScape, che consente agli utenti di inquadrare il proprio giardino o balcone, che a noi servirebbe con la fotocamera, e inserire virtualmente per esempio delle piante, degli alberi o elementi decorativi nello spazio che abbiamo noi a disposizione. E in questo modo è possibile progettare un'area verde come proprio se si stesse usando un videogioco o un simulatore, con però il vantaggio di vedere immediatamente il risultato finale. Perché? Perché queste applicazioni permettono anche di valutare le proporzioni, le distanze e addirittura la compatibilità tra le diverse specie. Perché diciamo che magari mettendo vicino delle piante specifiche non è detto che crescano bene.
0: Certo, però appunto è anche può dare magari anche opzioni sulla compatibilità, magari, perché comunque ci sono delle piante che crescendo con altre piante crescono più volentieri, diciamo,
1: sì.
0: O comunque migliorano la loro crescita e vanno in simbiosi, come si dice, no?
2: Quindi... Sì, ce ne sono alcune poi che magari vogliono stare da sole, altre che più le metti vicino, sì, meglio è, perché magari c'è più umidità nella zona, tutte queste cose,
0: esatto,
2: che è difficile tenere a mente comunque, soprattutto se si è come noi e credo quasi tutti i nostri ascoltatori, studenti soprattutto.
0: Vabbè, comunque
2: neofiti della materia.
0: Secondo me praticamente tutti abbiamo in casa o da qualche parte un bel Pothos dentro.
2: Sì, che non morirà mai lui.
0: Esatto, perché sta proprio immerso almeno il mio è così, sta proprio immerso
2: La talea.
0: Nella bottiglia. No, una bottiglia di passata di pomodoro finito.
2: Sì, sì, è talea, è quando metti nell'acqua.
0: Ah, in talea, sì.
2: Sì,
0: sì, sì, sì.
1: E che ci hai messo?
0: È il Pothos.
1: Pothos.
0: Sì, quella che fa tante foglie verdi.
1: Ah, ok, sì, ce l'ho presente, sì.
2: Io
1: sì,
2: ne ho tipo 5 in giro per la stanza di talee sparse in contenitori, perché non mi delude mai. Quindi
1: io non ho nulla.
2: Comprate i Pothos.
0: Esatto, o se no appunto ci scrivete su Instagram e vi do un pezzo del mio voto, che tanto ne sto dando un sacco perché era diventato davvero troppo grande. Quindi taglio.
1: Crescono anche da sole con l'acqua?
2: Sì, cioè,
0: sì, più lentamente,
2: cioè, esatto, se le pianti sono piante che crescono, scusate la ripetizione, crescono più velocemente, però anche solo lasciandole in acqua e cambiandola ogni tanto crescono. Vale. Se hanno un pochino di luce crescono.
1: Ok.
0: Sì, sì, sì.
1: E comunque una delle funzioni più interessanti della realtà aumentata non è soltanto la simulazione del risultato finale, ma è anche la simulazione della crescita nel tempo, perché alcune applicazioni infatti non si limitano a mostrare la pianta nel momento presente, ma permettono di capire come evolverà nei mesi o negli anni successivi, cioè riescono a far per esempio vedere come cambia la dimensione o magari lo stato in base a anche il punto in cui è stata posizionata, come poi sarà nel futuro, però nei suoi step di crescita, non magari direttamente al suo stato più grande nello spazio disponibile.
0: Sì, le varie fasi della pianta.
1: Sì.
0: Eh sì, anche quella simulazione di sicuro affianca il ruolo di noi aspiranti giardinieri nel gestire appunto la pianta, capire quando poi è necessario cambiare vaso per uno un po' più capiente e queste cose qui, diciamo.
1: Sì. E tra l'altro, oltre a questo, alcune applicazioni integrano funzionalità educative e di manutenzione. Infatti, ad esempio, si può si possono installare delle app che riconoscono le piante tramite la fotocamera e fornire anche informazioni su irrigazione e sulla loro cura, oppure addirittura segnalare dei problemi legati a malattie o carenze nutrizionali della pianta stessa. E quindi la realtà aumentata si combina con altre tecnologie digitali, creando quindi un ecosistema in cui la gestione delle piante diventa sempre più precisa e guidata dai dati scientifici, dati però dagli algoritmi che hanno dato sull'app.
0: Esatto, dati così dall'applicazione. E adesso ascoltiamo The Stone Roses con Waterfall.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Waterfall degli Stone Roses e adesso volevamo portarvi diciamo una tecnologia molto importante legata alle piante, anzi più nel dettaglio a un prato del campo da calcio, perché allo stadio di Madrid, che si chiama Santiago Bernabéu, c'è una tecnologia che riguarda proprio il prato del campo che è proprio sorprendente per quanto riguarda come viene gestita e fatto crescere anche il prato.
1: Sì, infatti, l'erba cresce appunto su una struttura modulare che può essere sollevata e trasferita nell'ambiente sotterraneo allo stadio. Quindi viene poi. Mi ricorda un po' il letto di Barney Stinson in I Met Your Mother, che aveva. C'era il letto che si cambiava.
2: Sì, è quello.
1: Sì, però col prato. Quindi, beh, cioè, considerando un prato è abbastanza gigantesco, quindi un investimento davvero non da poco per quelli del Real Madrid. E appunto, comunque, questo prato poi va in questo spazio dove ci sono tutte condizioni controllate in modo estremamente preciso. Quindi illuminazione, quindi la luce, sistemi di ventilazione, irrigazione, tutto deve essere esattamente perfetto, e anche a livello tipo di nutrienti che si dà poi al prato in modo, diciamo, costante e uniforme.
0: Esatto, questo significa che quindi il prato non è più dipendente dalle condizioni esterne o dall'uso dello stadio. Infatti, dopo una partita o un evento, il campo può essere ritirato sotto la struttura principale, dove viene rigenerato e mantenuto anche in condizioni ottimali. E quando serve, poi viene riportato in superficie già perfettamente pronto per il gioco. E questo processo quindi riduce il degrado dell'erba e garantisce una qualità costante dell'erba durante tutta la stagione.
2: Sì, soprattutto poi quando, ad esempio, mi viene in mente in Italia, allo Stadio Olimpico a Roma, che quando gioca la nazionale di rugby, per esempio, e dopo giocano a calcio, si vede proprio che il prato è
0: È
2: distrutto. E
0: distrutto.
2: in questo caso, se ci dovesse essere una partita di rugby o qualsiasi altro sport, football americano, che ogni tanto fanno le tournée in Europa, si potrebbe andare a deteriorare quel prato, ma poi si potrebbe sostituire con quello secondario, diciamo, una sorta di cambio.
0: Sì,
1: perché appunto, come dicevi tu, ci sono, per esempio, i concerti, quelli influiscono tanto sul campo, immagino.
0: però non so se
2: Eh sì, tutte le persone. Non so però se al Santiago Bernabéu li fanno,
0: esatto.
2: perché l'hanno appena aperto, quindi forse. Però comunque in caso, se volessero farli, sarebbero pronti a.
0: A togliere il prato e mettere. Invece, per esempio, all'Olimpico, per non calpestare il prato, loro mettono una superficie di plastica con tutti. Come si dice? Un pavimento di
1: Sì,
0: plastica.
1: un grande tatami, quindi.
0: Sì, più
1: Ok.
0: o meno, cioè enorme, e mettono tutto questo strato di pannelli di plastica
1: Ci sta,
0: e di
1: perché per
0: resina.
1: mantenere il manto erboso
0: Sì.
1: dell'Olimpico, perfetto scintillante.
0: Sì, ma anche per le gare, per esempio, di atletica fanno la stessa identica cosa, solo che mettono i campi di atletica.
1: Ok, sì, quindi.
2: Comunque stavo cercando su internet e ho visto che il Bernabéu non ha avuto l'autorizzazione per ospitare i concerti al momento, quindi possono fare solo partite di calcio e altri eventi sportivi, diciamo,
1: Ah,
2: come
1: ok.
2: ad esempio il football americano quando viene in tournée in Europa, ad esempio quello lo ospitano
0: Ok,
2: loro.
0: ma
2: No, no.
0: magari potrebbe essere anche per il fatto che, data questa struttura, non può supportare tantissime persone cioè, al di sopra di essa, che magari deve poi lavorare sotto con il prato, e magari rischia di rovinare tutto questo impianto tecnologico, e magari i concerti non sono stati concessi per questo.
1: Può essere, può essere.
2: Potrebbe.
1: Potrebbe essere una causa. E adesso ascoltiamo Mac Miller con Come Back to Earth.

0: Rieccoci qui e adesso andremo a parlare di un aspetto un po' particolare che magari qualcuno non dà troppo caso nelle piante, ma in realtà potrebbero servire anche come sensori, diciamo, di come sta andando una città, anzi di quanto è inquinata una città più o meno, o comunque quanto sono importanti le piante a livello, nel livello urbano, no? Nella città. E, per esempio, appunto, vengono definiti appunto come biosensori naturali, quindi sono sensori però biologici.
1: Esatto, l'idea alla base è molto semplice ma potente, perché invece di utilizzare solo dispositivi elettronici per monitorare l'ambiente, si sfrutta la risposta biologica delle piante per ottenere informazioni sullo stato dell'aria e del suolo e del clima. E questo approccio si basa sul fatto che le piante sono estremamente sensibili alle variazioni dell'ambiente. Quindi, non potendo muoversi, hanno sviluppato nel corso della loro evoluzione dei sistemi abbastanza raffinati per esempio, percepire e reagire a dei cambiamenti anche molto piccoli. E per questo motivo possono diventare quindi indicatori affidabili di condizioni come inquinamento atmosferico o presenza di sostanze tossiche o squilibri nel terreno.
0: Esatto, infatti ci sono alcune piante che magari sono molto sensibili ad alcuni di gas inquinanti e quindi si vengono usate un po' come tipo il canarino del grisuno, cioè si mette questa pianta su qualche tetto e si vede se il terreno è inquinato, cioè se l'aria è inquinata, questa pianta diventa rapidamente visibilmente più giallina, ok? E quindi da lì si capisce che magari c'è troppo di questo gas che potrebbe essere inquinante, appunto. Ma ci sono anche piante che vengono utilizzate anche per esempio nelle variazioni della temperatura, per esempio.
1: Sì.
0: O nell'umidità, magari per quelle che tipo assorbono più acqua rispetto a quelle che magari la trattengono di più.
1: Esatto, oppure per esempio un altro ruolo importante è quello del monitoraggio del suolo, perché la presenza di metalli pesanti come piombo, cadmio o mercurio possono essere monitorati perché alcune piante sono in grado di assorbire queste sostanze e accumularle nei propri tessuti. Questo fenomeno, che si chiama fitodepurazione, permette non solo di individuare delle aree contaminate, ma in alcuni casi anche di contribuire alla loro bonifica, e quindi le piante diventano sia indicatori che strumenti attivi di pulizia ambientale.
0: Esatto, un'altra strategia, diciamo, che si ha verso le città del futuro, no? Quindi una città più verde, che quindi respira, le città che respirano. Questo è il concetto di base, no? Usare le piante un po' come sensori per il vario inquinamento, ma anche per aiutare, diciamo, la respirazione delle piante, nel
1: Sì.
0: senso, cioè delle città, scusate, nel senso che ci sono alcune piante che trattengono di più l'acqua, e quindi in caso di piogge, cioè, si evita così, magari magari evitano le città di inondarsi facilmente, diciamo.
1: Esatto, e quindi in questo contesto si inserisce per esempio l'idea della foresta come centralina meteo vivente, perché invece di avere un unico dispositivo elettronico che misura le condizioni ambientali, si utilizza proprio un vero e proprio intero ecosistema vegetale distribuito sul territorio, quindi ogni pianta contribuisce con la propria risposta biologica e l'insieme di queste informazioni crea un quadro abbastanza dettagliato dell'ambiente circostante. E quindi questo approccio è molto green, perché comunque non si inquina
0: Beh, letteralmente, cioè, più green di
1: più
0: piantare
1: green.
0: una pianta, non so cosa ci
1: No,
0: sia.
1: esatto. Quindi è abbastanza utile e si sta puntando molto su questo. Adesso annunciamo la prossima canzone, che è Heaven Is No Feeling di Kate Le Bon. What does she want?

0: E rieccoci qua, siamo arrivati al momento film di Lele. Oggi la puntata era sulle piante, agricoltura, giardinaggio. Cosa ci proponi?
1: Un film che parla di una pianta di nome Carisma, che sia il titolo del film che il nome della pianta.
0: Che è ironico perché una pianta non parla.
1: No, non parla, però è al centro di tutta una vicenda in questa campagna giapponese. Il film è del 99, diretto da Kiyoshi Kurosawa, il cui film più famoso è Cure. Forse qualcuno di voi lo conosce, non so se voi due l'avete mai visto.
2: No,
0: no, Cure no. Non mi sembra. Cioè, Kurosawa sapevo. Pensavo
1: l'altro.
0: Di aver visto. Però in realtà.
1: No, questo è, non è quello storico dei sette samurai, eccetera. E comunque in questo film c'è questo detective di polizia interpretato da Koji Yakusho, che è famoso, ha fatto anche, oltre a Cure sempre di Kurosawa, Perfect Days, il film del signore che pulisce i bagni a Tokyo, che è uscito da qualche anno fa. Vabbè, comunque magari qualcuno che ci ascolta l'ha visto. In questo film questo detective che diciamo fallisce una negoziazione con un malvivente che aveva preso degli ostaggi e viene quindi messo in ferie, diciamo, si deve prendere una pausa e va quindi in questa campagna e qui trova una situazione molto particolare. Infatti c'è questo albero chiamato Carisma, appunto, che è al centro di una lotta tra varie fazioni. Principalmente c'è un ragazzo che vive lì nella zona, che lo difende e ogni giorno va a curarlo. Questo albero è molto strano, è sostenuto da dei pali di metallo, eccetera, ed è diverso da tutti gli altri della foresta. Contro questo ragazzo troviamo una banda di non saprei bene se siano soldati o comunque delle persone armate anche, che cercano in ogni modo di abbattere questo albero perché secondo loro sta danneggiando la foresta. D'altro canto viene detto che questo albero in realtà è l'unico sostegno della foresta e che senza di esso tutti morirebbero. E quindi resta sempre questo dubbio nel film e non si sa mai, anche lo spettatore non sa mai da che parte stare effettivamente, così come il protagonista Goro. E diciamo che poi questa trama è anche una metafora dell'ambientalismo e oltre che dell'ambientalismo anche proprio della situazione politica e sociale del Giappone degli anni 90, come spesso accadeva in quei film del J-horror che pur essendo horror avevano comunque una componente di critica sociale molto presente. E è un film strano comunque da vedere, molto lento, con queste musiche che sembrano quasi quelle che abbiamo sentito prima, registrate con le piante che continuano in sottofondo, quasi ipnotiche. E niente, questo è Carisma di Kiyoshi Kurosawa. Dovrebbe esserci su YouTube se lo trovate, cioè se lo cercate, e se qualcuno all'ascolto vuole vederlo, secondo me merita, anche solo per la sua particolarità.
0: Sì, poi il lato, appunto, le due facce della medaglia, no? Perché c'era, essendo del 99, magari con il fatto che c'era il protocollo di Kyoto nel 97, la cosa dell'ambientalismo era sentito, no?
1: Sì, anche quello, sì.
0: Quindi, soprattutto col fatto che per arrivare a questo protocollo di Kyoto ci sono stati vari dilemmi politici, quindi ci sta che ci pone un po' tutte e due le facce, no, della medaglia. Quella più, sì, dobbiamo farlo per forza perché per il bene dell'ambiente, quella però c'è anche il sostenimento della popolazione o comunque del cioè è difficile, diciamo, cambiare completamente struttura, diciamo.
1: Sì.
0: Da come eravamo prima ad adesso. In realtà stiamo facendo già tanti passi avanti, almeno alcune nazioni, Andre. Però stiamo facendo alcuni passi avanti nella lotta alla plastica o comunque nell'ambiente.
1: Sì, sì, sì.
2: Sì, quindi. Poi anche nel mio paesino hanno tagliato un albero molto importante.
0: No.
2: E un bel po' di tanti anni fa, e poi hanno distribuito il tronco a tutti gli abitanti di
1: Catania. Ah, come ricordo.
2: Esatto.
0: Ah, ricordo dell'albero?
2: Sì.
1: L'albero che fu.
2: L'albero che no. Si chiama La Quercia.
1: Ah.
2: La chiamavano La Quercia.
1: La, proprio la più importante.
2: L'unica,
1: era.
2: Inesorabile, sempre lei.
0: Sarà
2: la
0: stata secolare, ultrasecolare.
2: Non ne ho idea, però l'hanno tagliata perché era malata.
1: Capita purtroppo ogni tanto.
2: Vabbè, e niente, direi di passare alle conclusioni, sì, di questa bellissima puntata sulle piante. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, polito_ondequadre. Se volete sentire degli argomenti specifici in radio, ve li portiamo molto volentieri.
0: Sì. E vabbè, ascoltateci sul sito di Onde Quadre il venerdì dalle 2 alle 3 e in replica dalle 8 alle 9. Se non ci trovate lì, carichiamo
1: Spotify.
0: Tutto su Spotify. Cercate High Tech con il punto esclamativo dopo High.
1: Esatto.
2: Esatto. Ciao, alla prossima.
1: Ciao a tutti.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
6: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
5: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
4: iTech, il futuro spiegato oggi.

e guardando la televisione mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu, e tu mi rubi l'amore. Poi ho camminato tanto fuori, c'era un grande sole.

0: Okay, knock one more.
1: Can we go thrift shopping?
2: What?

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
2: Dai, smettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
3: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
2: Sempre a Torino, eh.
3: Street food da paura e serate da ricordare.
2: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
1: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
2: Eppure te...

39-year-old unidentified man went berserk last night over...

0: non ti aspetti. ondequadre.polito.it. Benvenuti su Suoni all'Alba. Tante novità e chi le racconta. In studio Giulio Berghella.
1: Ben ritrovati amici, siete su Suoni all'Alba. Io sono Giulio Berghella e anche oggi vi accompagnerò nel nostro appuntamento dedicato alle novità musicali, alle storie e alle interviste dalla voce diretta degli artisti che raccontano il presente attraverso la musica. Come sempre qui a Suoni all'Alba ogni canzone è un incontro con un'emozione, un'esperienza, con una nuova prospettiva. Anche oggi attraverseremo sonorità diverse, racconti che nascono dall'urgenza di esprimersi e condividere qualcosa di autentico. E allora mettetevi comodi, alzate il volume e lasciatevi trasportare. Sta per iniziare una nuova puntata di Suoni all'Alba, perché il futuro, come sempre, suona oggi.

0: Bene amici di Suoni all'Alba, ci siamo, apriamo questa nuova puntata con una nostra prima ospite. Lei è Gisella Cozzo, artista italo-australiana dal percorso internazionale, che torna con il brano Che male fa, una bellissima reinterpretazione di uno storico brano dei Mattia Bazar, realizzata insieme a Piero Cassano. Un progetto che unisce memoria musicale e contemporaneità, riportando alla luce un classico della canzone italiana attraverso una lettura elegante, emotiva e profondamente personale. Ma per saperne di più ho il piacere di avere qui a Suoni all'Alba Gisella Cozzo, benvenuta.
1: Grazie, ciao Giulio, come stai?
0: Tutto bene, tu come va?
1: Bene, bene, bene, molto bene.
0: Perfetto. Gisella, Che male fa? È una canzone, come abbiamo detto, dei Mattia Bazar. Che cosa significa innanzitutto confrontarsi con una pagina così importante della musica italiana? C'è stata una grande sfida nella reinterpretazione, nel rivestire questa canzone?
1: Sì, è vero. Io ho voluto fare delle covers in italiano perché è un progetto che diciamo che si allungherà per fine dell'anno, ma ho voluto scegliere delle canzoni che abbiano un senso per me come artista in questo momento della mia vita, ma anche avere una collaborazione così importante come la leggenda di Piero Cassano. Certo. Cofondatore di Mattia Bazar e la sua composizione insieme a Carlo Marrale e Aldo Stellita delle parole. Insomma, ho voluto testimoniare con questo bellissimo brano che ho sempre adorato, con questa collaborazione che secondo me ha dato quell'autenticità vera, con la voce di Piero qua e là durante il brano. Mm-hmm. E vestito anche con l'arrangiamento chiaramente di Filadelfo Castro, il mio producer.
0: Bene, Che male fa, come dicevi, inaugura un progetto, Songwriters Cantautori. Come mai hai scelto proprio questa canzone come punto di partenza, come apripista?
1: Beh, diciamo, ho voluto rappresentare il panorama musicale italiano con un brano che credo che sia molto elegante e d'autore, quindi dare un'altra veste nel mio percorso e introdurre, diciamo, queste bellissime canzoni italiane che ho sempre adorate, però adesso ho l'opportunità di metterle tutte insieme in un mm-hmm. album a fine dell'anno, e quindi ho voluto la prima e la partecipazione di Piero, poi ci saranno altri. E altri cover miei diciamo in inglese internazionale e inediti anche in inglese e italiano, quindi è un progetto molto grande, è un progetto che abbia un respiro anche internazionale ma soprattutto italiano, perché volevo veramente affiancarmi con i grandi della musica italiana.
0: Nel brano, Gisella, si percepisce un equilibrio molto delicato che possiamo mettere tra il rispetto dell'originale senza tralasciare però il linguaggio contemporaneo. Era importante evitare quell'effetto nostalgia, no?
1: Sì, diciamo che abbiamo voluto mantenere chiaramente tutto quanto la melodia, il mood diciamo del brano, ma con un respiro più contemporaneo e un respiro più moderno, con delle sonorità che a Piero è piaciuto moltissimo, e con l'inizio del brano che è quello, assomiglia a quello, è quello, perché proprio c'è il trademark dell'inizio del brano nell'introduzione, e poi si svolge con questo sviluppo molto più contemporaneo, se vogliamo, con sonorità di oggi, con un groove sotto, insomma. Credo che sta piacendo moltissimo, quindi sono molto felice anche sulle piattaforme digitali, e sta andando molto bene, quindi sono molto felice che tutti insieme abbiamo collaborato per far sì che uscisse un brano simile di 50 anni fa, perché è del 76 questo brano, sì. Ma con un respiro più del 2026, insomma.
0: E ci sei riuscita benissimo.
1: Grazie.
0: Ci sei riuscita benissimo. E Piero che cosa ha detto nel riascoltare questa nuova veste?
1: Guarda,
0: sicuramente
1: no,
0: è stato soddisfatto.
1: Beh, devo dire che è stato un gentleman, devo dire, della musica italiana. È stato veramente molto lusingato che una donna abbia invitato lui a partecipare in un suo brano. È un po' raro questo.
0: Sì, non è scontato, non è scontato.
1: E quindi no, è stato veramente gentile, tanti complimenti. Però io gli ho chiesto quando venne in sala: dimmi tu se vuoi cambiare qualcosa, dimmi tu cosa ne pensi realmente. Ed è stato veramente molto apprezzato tutto, insomma. E quindi è stato veramente molto molto carino. C'è un reel pure che ho messo su Instagram, per chi volesse andare a vedere, dove lui parla del brano e tutto quanto. Quindi è stato per me, l'ho conosciuto 2 anni fa, è stato per me una conferma nuovamente della sua bellissima anima, sia professionale sia di uomo, quindi di persona. Una bellissima veramente anima.
0: La tua identità artistica vive tra l'Italia e l'Australia, come abbiamo detto anche all'inizio. Questo doppio sguardo culturale influenza in qualche modo anche il tuo modo di interpretare le canzoni. Insomma, la terra, il territorio in qualche modo entra anche nell'anima artistica.
1: Certo, no, tutto c'entra, perché ha sempre a che fare con... Come io sono nata artisticamente in Australia, a Melbourne, e quindi da piccola prendevo lezioni da una maestra australiana, quindi sentivo musica italiana, musica australiana, rock americana, AC/DC, Olivia Newton-John, Bee Gees, e poi sentivo Massimo Ranieri, Mina e Celentano, quindi con i miei, quindi in casa, perché si parlava, si respirava la musica italiana, ma si mangiava, e la cultura italiana era proprio in casa. Io sono nata tra fish and chips e spaghetti, dico sempre io, e quindi per forza io ho sempre questo background che mi supporta e mi fa ricordare le influenze anche musicali. Però nel frattempo, cantando anche molto di più magari in inglese, ho un modo di interpretare forse le canzoni in italiano con un altro approccio. E questo mi piace, perché mi fa molto piacere che io possa magari interpretare in un altro modo, ecco, magari è così, magari no, ma è questo che sento io.
0: Molti ti conoscono anche come la regina degli spot, grazie a tanti jingle entrati proprio nell'immaginario collettivo
1: Giulio, hai ragione.
0: Che rapporto hai con questo tuo passato? Se ti dovesse capitare lo rifaresti di nuovo, no?
1: Come?
0: Se ti dovesse ricapitare, lo rifaresti di nuovo?
1: Ah, certo che sì, perché mi ha fatto conoscere qui tra il pubblico, l'audience italiano, tra le case e le mura domestiche, perché da 33 anni che, per esempio, uno del gelato, Joy, sì. I feel good, I feel fine, c'è la gente ancora, un amico mio, mia influencer, ha fatto 1.400.000 di views ricordando questo brano, quindi sono onoratissima di aver fatto parte della vita degli italiani in questi miei pubblicità, tutti gli spot che ho fatto, ma anche adesso devo uscire la settimana prossima in radio uno nuovissimo.
0: Noi abbiamo la fortuna
1: quindi...
0: qui di averti qui. Ma che bello!
1: Sarà tutto
0: bello.
1: Pubblicato, e vedrete sui social un po' di materiali nuovi anche di questo bellissimo brano che ho composto per questo grande brand.
0: Bene, bene, bene. E a proposito d'Italia, sei riuscita a portare anche lo Zecchino d'Oro in Australia?
1: È vero, infatti è stata una bellissima cosa, l'ho ideato insieme a mio marito, questo Zecchino d'Oro, praticamente con il trademark italiano autorizzato, siamo usciti e siamo riusciti a portare 12 cori sul palco della Melbourne Italian Festa, che si svolge a ottobre, per 2 anni consecutivi, quindi è stata una bellissima esperienza, i ragazzini sono stati molto molto entusiasti, anche le scuole inglesi, italiane, australiane, insomma, partecipato in grandissima affluenza. È stata una bellissima cosa per le nuove generazioni mantenere la lingua italiana attraverso la musica, e quindi questo era il mio intento per la cultura italiana nel mio paese.
0: E
1: quindi sono molto felice, perché adesso parto per l'Australia per fare anche degli eventi.
0: Ah, bene, quindi insomma c'è sempre questo doppio amore tra Italia e Australia.
1: Sì, e ci sarà sempre.
0: E ci
1: sempre, perché fa parte della mia vita e sono molto privilegiata di avere questa opportunità. Però l'Italia chiaramente mi ha formato artisticamente, tra dance degli anni 90, cantautoriale, pubblicità, la musica, insomma, musica e pubblicità mi hanno sempre arricchito. E adesso parte anche un tour, Giulio, lo sai.
0: Che bello! Che bello.
1: Ho qualche data a Genova, Bologna, in giro per l'Italia. Chi volesse andare a vedere il mio sito gisellacozzo.com, ci sono tutti i dettagli lì, tutti i miei social networks, Instagram, TikTok, insomma, mi
0: tutto
1: trovate
0: lì. Tutto lì. Ecco, come dicevi, il tuo percorso convivono tante cose: pop, televisione, formazione, promozione della cultura italiana anche all'estero, come abbiamo detto. È difficile e faticoso tenere insieme tutte queste anime.
1: Molto.
0: Pensavo mi dicessi no, è tutta
1: oggi,
0: una cosa.
1: Tra facendo la valigia, cercando e facendo, diciamo, la tracklist di diversi show e cose varie e magari facendo lo show in Australia che devo fare, insomma, è molto faticoso, però è la mia vita. Devo essere anche fedele in quello che la vita mi ha regalato e sono veramente onorata di poter fare questo e continuare a farlo, perché Dio mi ha dato questo dono che è la voce, e spero di poterla fare nel miglior modo possibile, anche registrare dei brani e fare diciamo questo mestiere del recording artist, no? Sì. Registrare dei brani e fare degli album, che ho fatto sempre in tutta la mia vita, per me fa parte della mio percorso, della mia, diciamo, vita discografica e percorso artistico, quindi non vedo l'ora di completare questo album e farvi sentire le altre canzoni che stiamo veramente completando, e spero che piaccia al pubblico italiano e mondiale, perché poi va su tutte le digitali piattaforme, quindi certo. È una bellissima avventura.
0: E lo aspettiamo anche noi molto molto curiosi e molto attenti poi ad ascoltare questo lavoro. Per concludere, Gisella, in un'epoca in cui ci troviamo, no? C'è un ascolto sempre veloce, sempre frammentato, a volte addirittura le canzoni diventano usa e getta. Ecco, secondo te che valore ha oggi tornare anche a quella che è la canzone d'autore, la canzone scritta con la penna, la metto tra virgolette, e la forza delle melodie? Ne abbiamo veramente bisogno, specialmente adesso?
1: Sì, guarda, io sarò old school, però quando io sento una melodia accattivante, è una melodia italiana, internazionale, quando è bella, è bella. Quindi noi abbiamo bisogno di veramente andare un passo indietro, io parlo per gli ascoltatori, e di dare tempo alla musica,
0: sì.
1: Perché la musica è preziosa, bisogna sentirla con più tempo, bisogna respirarla e sentire i brani più volte,
0: certo.
1: Perché il primo ascolto non è una cosa valida per me. Io, se qualcuno mi ascolta, mi manda un brano, io devo ascoltarlo 2-3 volte per dare un giudizio,
0: certo.
1: E posso dire dopo i 15-20 secondi se è bello o no, quello sì, perché l'esperienza mia magari mi ha portato ad essere, per la mia formazione, molto critica, mm-hmm. Però do sempre l'opportunità per ascoltare il nuovo ascolto, perché certe melodie sono un po' complicate o hanno bisogno di tempo per essere, diciamo,
0: che diventino assorbite.
1: Bravissimo. Quindi io anche le mie canzoni, ho fatto un inedito anche Best Thing, che sarà anche incluso in questo album, ha fatto molto bene sui digital download, e la gente ascolta su queste digitali come Spotify, per esempio,
0: sì.
1: Ha tempo per ascoltare se voglio veramente ascoltare, e quindi bisogna dare tempo a tempo e fare veramente assorbire, come hai detto giustamente, le canzoni nel nostro cuore e anche nella nostra anima, perché la musica veramente ci arricchisce. Quando siamo giù ci mettiamo una musica e ci fa cambiare umore, no?
0: Certo.
1: È terapeutico, e quindi dobbiamo darci dare più tempo e pazienza alla musica, quello sì. Sicuramente sì.
0: Assolutamente.
1: Bellissima domanda.
0: Sì. Assolutamente sì. Ve lo ricordo, il singolo si intitola Che male fa Gisella Cozzo con Piero Cassano, che hanno costruito un dialogo raffinato tra passato e presente, dimostrando come un grande classico possa continuare a parlare al pubblico anche attraverso nuove sensibilità interpretative. Un progetto che celebra la canzone italiana, ma senza nostalgia, ma con uno sguardo aperto a quella che è la contemporaneità. Gisella, io ti ringrazio veramente tanto di essere stata ospite qui a Suoni
1: all'Alba. Giulio, sei stato veramente molto carino, con delle domande molto, molto belle e interessanti. Grazie.
0: Ti ringrazio e ti ringrazio ancora una volta per averci dato un po' del tuo tempo. Ciao Gisella, alla prossima.
1: Grazie a te, ciao a tutti, ciao Giulio, ciao.
0: Ciao.

Benvenuti di nuovo sulla Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Nuova settimana, nuova scossa alla classifica. Qualcosa in testa cambia. Una top 10 ad alta intensità e la corsa continua dentro una top 20 ricca di nomi fortissimi della nuova scena italiana. Tra cantautorato, elettronica, urban, rock e nuove contaminazioni, la scena indipendente italiana continua a sorprendere. Dalla posizione numero 20 fino alla vetta parte adesso una nuova classifica della Indie Music Like. Via, si parte dalla 20ª posizione che vede Piotta con E così te ne vai. Numero 19 per Max Gazzè, intermezzo, bianco.

In salita alla numero 18 Capo Plaza, ho solo 64 sbarre. E alla numero 17 in leggera discesa Rancore con Basta. In discesa anche Daniele Silvestri, numero 16, Sana e Robusta Costituzione. In salita alla numero 15 di Martino, Fluire degli Argini. E alla numero 14 in salita i Subsonica, Grida.

Numero 13 per i pinguini tattici nucleari. Sorry, scusa, lo siento. E alla numero 12 in discesa Madame, rosso come il fango. Posizione numero 11 della classifica per Dito nella piaga, prima o poi. Ed eccola la top 10. Numero 10 in salita Liberato e Mahmood, Inta Street. E alla numero 9 L'amante, una magia più forte della morte. In salita anche Willy Peyote, numero 8 Kodak. E alla numero 7 Frankie High Energy MCE con la featuring di Jovanotti, pedala e batteria. Numero 6 Fra Quintale, Aranciata.

0: posizione numero 5 della classifica per Cosmo con Ogni giorno, ogni notte. E l'anticamera del podio, ovvero sia la numero 4, vede in discesa Tony Pitoni e Tommy Cash, L'amore. Ed eccolo il podio di questa settimana. In salita alla terza posizione Marrakesh e Madame, Volevo capire, con Marrakesh.
1: Ti chiedi mai che sei senza quello che fai, quello che fai.

Posizione d'onore, medaglia d'argento, numero 2 Fulminacci, maledetto me, e stabile ancora una volta al primo posto della Indie Music Like, Pierpaolo Capovilla e i Cattivi Maestri per Le vie della città.

E si chiude qui anche questa settimana la Indie Music Like, la classifica indipendente più longeva d'Italia a cura del MEI. Una classifica fatta di movimenti, nuove entrate, grandi ritorni e collaborazioni che continuano a ridisegnare il suono contemporaneo. Dal podio alle nuove sorprese della Top 20, la musica continua a cambiare e noi continueremo a raccontarla settimana dopo settimana. Grazie per essere stati con noi. L'appuntamento torna prestissimo con una nuova classifica, nuove salite, nuove scoperte e naturalmente tanta tanta musica da ascoltare. Da Indie Music Like è tutto, un saluto a tutti voi e soprattutto buon ascolto.

0: Bene, dopo Gisella Cozzo è arrivato anche il momento del nostro secondo ospite qui a Suoni all'Alba, ed è un bentornato perché torna a trovarci un artista che abbiamo già avuto il piacere di ospitare e che ci ripropone un nuovo capitolo del suo percorso musicale, sempre intenso, visionario e sempre profondamente personale. Il nostro secondo ospite è Adriaco, cantautore romano che presenta il suo ultimo singolo dal titolo Sogno Addio Re Roberto. Già il titolo è molto interessante. Un nuovo singolo tratto dall'album Collezione di Arretrati. E allora ascoltiamo direttamente lui perché è qui con noi al telefono. Bentornato.
1: Ciao, che grazie.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.

0: Delia Martin, Where Life Begins.
1: Ciao, sono Delia Martin, vi faccio ascoltare il nuovo brano dal titolo Where Life Begins. Buona musica.

0: ondequadre.polito.it. Onde Quadre. Quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: ondequadre.polito.it.
2: High tech.

0: Un saluto a tutti e a tutte, bentornate e bentornati in questo nuovo episodio di High Tech, il programma di Radio Onde Quadre dedicato alla tecnologia. Io sono Gianluca.
1: Ciao ragazzi, sono Giulia.
2: E io sono Emanuele, ciao a tutti.
0: E la puntata di l'episodio di oggi in realtà è, si basa attorno all'agricoltura, anzi più che all'agricoltura sulle piante,
1: sì,
0: in generale.
1: Sulle piante.
0: Tecnologia e piante che ovviamente anche, perché anche dal punto di vista del giardinaggio, diciamo, sta andando verso un 4.0, no? Sta andando anche lui verso una nuova tipologia di giardinaggio e quindi abbiamo pensato perché non farci una puntata intorno.
1: Esatto, infatti oggi non si parla più soltanto di giardinaggio o agricoltura tradizionale, ma di veri e propri sistemi intelligenti in cui le piante vengono monitorate, analizzate, in alcuni casi anche assistite da dispositivi tecnologici, per esempio dei sensori nel terreno o delle app sul telefono, oppure degli algoritmi che decidono addirittura quando irrigare, oppure usare le piante come diciamo dei sistemi che permettono di capire le condizioni della zona in cui ci troviamo, per esempio in base a quante quantità trovano all'interno della pianta di una certa materia.
0: Okay.
1: E quindi diciamo c'è sempre un sottile confine, sempre più sottile confine tra biologia e tecnologia. E allora diciamo che oggi parleremo di tanti temi anche abbastanza particolari, per esempio come delle canzoni che diciamo delle canzoni che emettono delle frequenze, delle onde che per esempio interagiscono con i tessuti delle piante, oppure anche i sistemi in cui le piante sono collegate direttamente a dispositivi tecnologici, per esempio dei sensori che rilevano umidità, luce, nutrienti, e magari poi sono anche collegati a dei software che interpretano questi dati e inviano delle notifiche, rendendo possibile una gestione abbastanza anche automatica e precisa del luogo in cui si trovano.
0: Esatto, ma parleremo anche di robot umanoidi che letteralmente annaffiano e controllano lo stato del terreno, questi meno umanoidi, e che comunque vanno anche ad influenzare la vita delle serre, no? Quindi quello pura agricoltura. Mi ricorda un po' la tesina che ho fatto della triennale, cioè che abbiamo fatto tutti quanti nel mio corso di elettronica. Era una roba da simile, dovevamo cercare l'umidità del terreno.
1: Oh, interessante. E tramite le piante?
0: No, non abbiamo fatto niente di fisico, era tutto teorico nel come farlo per come fare questo sistema che irriga da solo, in sostanza.
1: Ok. E oppure parleremo anche di diciamo nel mondo dello sport, come la cura delle piante può essere una questione di precisione estrema, per esempio lo stadio del Real Madrid, che come spiegheremo più avanti ha il prato del campo da calcio che è monitorato in continuazione.
0: Sì, super controllato, tra l'altro non me l'aspettavo questa cosa. Comunque sì, ci sono davvero studi apposta per rendere il prato il più neutro possibile, quindi anche un semplice prato adesso è proprio studiato. Vabbè, perché quello è il prato del Bernabéu, in effetti.
1: Esatto, poi il calcio, soprattutto anche in Spagna, sono molto fiscali, ecco, su queste cose.
0: Diciamo che ci investono parecchio per il calcio.
1: Non so se c'è anche in altri stati, però ecco, quello è stato uno dei primi, uno dei più famosi e importanti che ha portato questa modifica. E quindi quello che emerge in questa puntata è un quadro in cui le piante non sono solo più elementi passivi dell'ambiente, ma proprio parte di sistemi complessi in cui la biologia e la tecnologia collaborano tra di loro. Quindi poi hai parlato dei robot, per esempio anche quelli sono abbastanza importanti perché possono prendersene cura da soli, per esempio quando anche non siamo a casa.
0: Sì.
1: E quindi niente, dopo la prossima canzone inizieremo a parlare di questi argomenti. Allora, la canzone che ascoltiamo è Ragazzo Betulla di Ricche Lemura.
3: Ragazzo!

0: Ed eccoci dopo aver ascoltato il ragazzo Betulla e adesso, sì, il titolo fa un po' ridere, però è
1: Dai, giusto.
0: collegato alla puntata di oggi. E infatti adesso vogliamo portarvi, come avevamo già annunciato prima, la musica, collegata alle piante.
1: Esatto, il ragazzo Betulla che fa musica e le piante lo sentono.
0: Esatto. Allora, diciamo che alla base, del collegamento tra musica e piante esiste un fondamento scientifico reale, perché non si tratta di una percezione musicale nel senso umano del termine, bensì della capacità delle piante di rispondere a stimoli, fisici provenienti dall'ambiente, tra cui le vibrazioni sonore. Infatti, già dall'inizio del XX secolo, il fisico-biologo Jagadish Chandra Bose, dimostrò che i tessuti vegetali non sono per niente passivi, ma trasmettono dei segnali elettrici in risposta a degli stimoli esterni. E questo cambiò radicalmente il modo di interpretare il mondo vegetale, perché permise di aprire la strada a degli studi più approfonditi sulla sensibilità delle piante a queste vibrazioni.
1: Sì, tra l'altro abbiamo un contributo audio direttamente da una pianta.

0: E questa era l'albero della prugna che ci ha dedicato qualche secondo del suo tempo.
1: Un assolo di prugna.
0: Esatto, era un assolo di prugna.
2: E quindi niente, dal punto di vista fisico il suono è un'onda meccanica che diciamo si propaga attraverso delle deformazioni di pressione sotto il suolo e le piante ovviamente non possiedono degli organi sensoriali come le orecchie, ma possono comunque percepire queste vibrazioni grazie a delle strutture cellulari che hanno all'interno del loro diciamo ecosistema, come si dice?
0: Sì, nel loro organismo.
2: Nel loro organismo, che
0: Sì.
2: sono sensibili alla deformazione, ecco, che provocano le onde sonore.
0: Esatto, in realtà molti stanno studiando questo fenomeno, appunto, e sembrerebbe che queste vibrazioni sonore influenzino la crescita delle piante. Quindi, in alcuni casi, per esempio, la frequenza specifica ha dimostrato effetti positivi. Per esempio, un aumento della germinazione dei semi, oppure una crescita proprio più rapida proprio. Quindi sì, quindi diciamo che alle piante piace un po' la musica. O
2: Sì.
0: comunque l'effetto che hanno queste onde a certe determinate frequenze.
2: Sì, infatti queste vibrazioni, diciamo, hanno sia sicuramente degli effetti positivi come un aumento della germinazione dei semi, però diciamo che non tutte le vibrazioni producono degli effetti benefici, per esempio dei suoni troppo intensi o irregolari possono generare condizioni di stress, per esempio rallentando la crescita e alterando il metabolismo della pianta. E un altro aspetto abbastanza interessante riguarda anche la possibilità che le piante utilizzino proprio le vibrazioni come diciamo forma di interazione con l'ambiente, perché a volte hanno fatto degli esperimenti diciamo alcuni studi suggeriscono che le radici siano in grado di orientarsi in base a delle micro vibrazioni presenti nel terreno e quindi certe piante reagiscono a delle frequenze prodotte dagli insetti, attivando meccanismi di difesa, di autodifesa rispetto a questi insetti.
0: Li gridano addosso, letteralmente.
2: O magari percepiscono le loro vibrazioni e le loro radici non vanno verso magari i nidi sottostanti.
0: Sì, infatti, comunque cercano di. Cioè, usano queste vibrazioni per questioni di sopravvivenza per le piante, ovviamente. Però, tra l'altro, abbiamo anche un team qua del Politecnico che sfrutta un po' questo fenomeno per generare musica.
1: Sì, un po' al contrario, diciamo, cioè
0: Sì.
1: invece che far ascoltare alle piante la musica, usa le piante per fare musica. E il team è Politech, che è appunto un team studentesco qua dell'università, quindi se siete interessati cercateli su Instagram, scriveteli, sono molto disponibili. E loro hanno realizzato un paio di progetti che sfruttano proprio le piante. Uno si chiama PSP, che non è la console della Sony, ma è Plant Signal Processing, che è appunto un mini computerino che trasforma una pianta in uno strumento interattivo, quindi to andando a toccare proprio fisicamente le foglie e gli steli della pianta, questo dispositivo registra dei suoni, che poi possono essere riprodotti e usati per la musica. E un altro, progetto sempre di Politech è Tavolo, si chiama semplicemente
0: Ok.
1: Tavolo, e è un sintetizzatore che tra le varie funzioni, include anche la possibilità di collegare una pianta posta proprio sul tavolo. E andando a misurare le modifiche tipo nella capacità, si crea un circuito collegandola alla pianta, si va appunto a generare dei suoni che poi possono essere usati per creare della musica, un po' come nel video che abbiamo sentito prima.
0: Sì, quindi musica
2: Interessante.
0: molto synth, quindi. Un
1: Sì, comunque
0: po'
1: poi
0: alla Jesus
1: un
0: di
1: po' sì, un
0: Kanye.
1: drone music,
0: Ok.
1: quella roba lì.
2: E comunque è importante sottolineare che però le piante non distinguono le melodie o le armonie come fanno gli esseri umani, ecco, cioè non è che percepiscono la differenza. L'unica cosa che una pianta può fare è capire la frequenza, l'intensità e la durata delle vibrazioni, e quindi diciamo la pianta reagisce di conseguenza. Infatti ci sono delle differenze osservate per esempio tra musica classica e generi più aggressivi come il rock, e dipendono soltanto dalle caratteristiche acustiche delle onde sonore, non da una capacità ovviamente di apprezzamento della canzone.
0: Sì, quindi se magari le melodie più gentili alcune piante le preferiscono, bisogna andare a vedere un po', magari hanno fatto proprio un catalogo di cosa, quale pianta preferisce cosa.
2: E negli ultimi anni diciamo che ci sono state anche, proprio perché è un ambito che sta emergendo proprio adesso ed è promettente, spesso si parla di agricoltura sonora. Infatti l'idea è quella di utilizzare le vibrazioni controllate per migliorare la crescita delle colture, quindi aumentare la produttività e ridurre anche l'uso di sostanze chimiche per far sì che le piante crescano più velocemente. Quindi sebbene i risultati siano ancora studiati e non esiste, diciamo, una verità scientifica ancora totale su questo, c'è abbastanza interesse che continua a crescere sul campo, e quindi il rapporto tra piante e suono è molto più complesso di quanto si pensasse in passato.
0: Esatto. E niente, quindi adesso questo è il nostro primo intervento sulle come ascoltano le piante, come anche interagiscono tra di loro attraverso suoni e frequenze. Adesso ascoltiamo la prossima canzone, che è Innovations con Seabird.

0: E rieccoci qua dopo aver ascoltato gli Innovations. E come avevamo detto all'inizio dell'episodio, appunto, parleremo anche dei robot, il ruolo che hanno i robot ultimamente per occuparsi del giardino, comunque per occuparsi delle piante, perché fino ad ora abbiamo parlato che appunto tra la tecnologia e piante c'è un po' di simbiosi, no? Abbiamo detto nelle onde, nelle frequenze, appunto, che sentono la musica e che anche tra di loro trasmettono musica, però anche diciamo anche la robotica vuole la sua parte, e qui più verso l'agricoltura, diciamo, non è più ricerca pura, però è per assistere l'agricoltura.
1: Esatto, infatti questo cambiamento di introdurre i robot nasce proprio dall'esigenza di rendere l'agricoltura più efficiente, sostenibile e anche precisa, riducendo al minimo gli sprechi e ottimizzando ogni fase della crescita della pianta. I robot applicati alle piante non svolgono soltanto un'unica funzione, come per esempio, ne so, annaffiare le piante, ma coprono un'ampia gamma di attività, dall'irrigazione anche alla raccolta, fino anche al monitoraggio costante dello stato di salute delle colture. Quindi nei campi è molto utile per chi è agricoltore avere dei...
0: Il robot alla fine è un agricoltore che non si stanca mai, quindi esatto. Si sfrutta un po' questa sua particolarità. E niente, ne se ne fa atto. E, appunto, sì, di solito i robot sono usati per l'irrigazione intelligente, diciamo, cioè le aziende agricole magari che hanno serre avanzate magari utilizzano appunto questi robot per andare a gestire in modo più efficientemente l'irrigazione, no? Senza andare a sprecare troppa acqua, e dove magari serve, magari in alcune culture sono magari particolarmente delicate, e quindi ci si fa molta attenzione riguardo l'irrigazione.
1: Esatto, e oltre all'irrigazione esistono dei robot progettati per il monitoraggio continuo delle colture, come ho detto, e un esempio molto importante è rappresentato dai sistemi sviluppati da John Deere, che integrano robotica e intelligenza artificiale per analizzare in tempo reale lo stato delle piante. Questi dispositivi usano per esempio delle telecamere e i sensori per individuare dei segni di stress o malattie della pianta, o anche carenze nutrizionali della pianta, e così almeno, diciamo, permettono all'uomo di rimediare con interventi abbastanza mirati e tempestivi. Quindi il robot funziona come una sorta di medico anche delle piante, che, diciamo, riesce a diagnosticare i problemi prima che vengano notati a occhio nudo.
0: Esatto, prevenire è meglio che curare, John Deere ha puntato su questo. Poi c'è un'altra startup che secondo me ha senso menzionarla, che è Farmwise, dove sta sviluppando appunto robot in grado di riconoscere erbacce e rimuoverle manualmente, cioè meccanicamente, dal terreno, senza

0: che è un'azienda che ha sviluppato dei robot specializzati nella raccolta di frutti delicati, per esempio le fragole. E questi robot sono dotati di bracci meccanici e sensori abbastanza avanzati che permettono di individuare il grado di maturazione addirittura del frutto e raccoglierlo senza danneggiarlo. Quindi è un'operazione veramente complessa, ma anche noi uomini, quando andiamo per esempio a raccogliere un frutto abbastanza piccolo, può essere che si rompe, si stacca male, o non è abbastanza maturo, e quindi è un'operazione molto complessa perché richiede una precisione e una sensibilità che fino a pochi anni fa erano considerati esclusivamente appartenenti agli uomini,
1: Sì, manuale, completamente manuale.
0: ma neanche a tutti gli uomini, perché per esempio io non sono molto capace neanche nel mio giardino, ecco.
1: No, no pollice verde.
0: No, no, no.
1: Vabbè, quindi diciamo che i robot stanno entrando un po' nell'ambito dell'agricoltura, molto più di quello che magari uno si aspetterebbe. Ma questo è anche un bene perché appunto rende un po' l'agricoltura un po' più sostenibile, evitando gli sprechi che possono appunto essere acqua o spreco
0: Sì. Esatto,
1: appunto nel prendere malamente una fragola, per esempio. E
0: però
1: quindi.
0: cioè, questo sicuramente, però è importante anche evidenziare che i robot non sostituiscono completamente il lavoro umano, cioè lo affiancano perché il robot diciamo, lo rende un po' più sostenibile sicuramente, ma per fare tutto questo lavoro c'è bisogno comunque di un uomo che lo programma in base a ciò che pensa sia più giusto per una pianta, per una certa
1: Certo,
0: pianta.
1: ci va comunque l'operatore.
0: Esatto.
1: E adesso ascoltiamo Mace con Strano Deserto.

0: E riprendiamo l'episodio dopo aver ascoltato Strano Deserto, che è tipo il mio balcone in questo momento. E forse se...
1: Il nostro.
2: Sì, ti servirebbe un robot anche a te.
0: Esatto, ma più che robot, dato che magari non ho il budget per fare questi investimenti su grandi robottoni per le serre gigantesche, ma... ci sono alternative un po' più economiche, che sono esattamente il telefono. Cioè, praticamente ci sono alcune app che tramite realtà aumentata possono analizzare la nostra piantina e vedere magari se sta bene, sta male, se ha bisogno di acqua, tutti questi parametri.
1: Esatto, infatti uno degli esempi più rappresentativi di oggi è l'app iScape, che consente agli utenti di inquadrare il proprio giardino o balcone, che a noi servirebbe con la fotocamera, e inserire virtualmente per esempio delle piante, degli alberi o elementi decorativi nello spazio che abbiamo noi a disposizione. E in questo modo è possibile progettare un'area verde come proprio se si stesse usando un videogioco o un simulatore. Con però il vantaggio di vedere immediatamente il risultato finale. Perché? Perché queste applicazioni permettono anche di valutare le proporzioni, le distanze e addirittura la compatibilità tra le diverse specie. Perché diciamo che magari mettendo vicino delle piante specifiche non è detto che crescano bene.
0: Certo, però appunto è anche può dare magari anche opzioni sulla compatibilità, magari, perché comunque ci sono delle piante che crescendo con altre piante crescono più volentieri, diciamo,
1: sì.
0: O comunque migliorano la loro crescita e vanno in simbiosi, come si dice, no?
2: Quindi... Sì, ce ne sono alcune poi che magari vogliono stare da sole, altre che più le metti vicino, sì, meglio è, perché magari c'è più umidità nella zona, tutte queste cose,
0: esatto,
2: che è difficile tenere a mente comunque, soprattutto se si è come noi e credo quasi tutti i nostri ascoltatori, studenti soprattutto.
0: Vabbè, comunque
2: neofiti della materia.
0: Secondo me praticamente tutti abbiamo in casa o da qualche parte un bel Pothos dentro.
2: Sì, che non morirà mai lui.
0: Esatto, perché sta proprio immerso nel... almeno il mio è così, stavo immerso nel...
2: Ah, la talea.
0: Nella bottiglia... No, una bottiglia di passata di pomodoro finito.
2: Sì, sì, è talea, è quando metti nell'acqua...
0: Ah, in talea, sì.
2: Sì,
0: sì, sì.
1: E che ci hai messo?
0: È il Pothos.
1: Pothos?
0: Sì, è quella che fa tante foglie verdi.
1: Ah, ok, sì, ce l'ho presente, sì.
2: Io
1: sì,
2: ne ho tipo 5 in giro per la stanza di talee sparse in contenitori perché non mi delude mai. Quindi
1: io non ho nulla.
2: Comprate i Pothos.
0: Esatto, o se no, appunto ci scrivete su Instagram e vi do un pezzo del mio podcast, tanto ne sto dando un sacco perché era diventato davvero troppo grande. Quindi taglio...
1: crescono anche da sole con l'acqua?
2: Sì, cioè,
0: sì, più lentamente.
2: Cioè, esatto, se le pianti sono piante che crescono, scusate la ripetizione, crescono più velocemente, però anche solo lasciandole in acqua e cambiandola ogni tanto... crescono, vale. Se hanno un pochino di luce crescono.
1: Ok.
0: Sì, sì, sì.
1: E comunque una delle funzioni più interessanti della realtà aumentata non è soltanto diciamo la simulazione del risultato finale, ma è anche la simulazione della crescita nel tempo, perché alcune applicazioni infatti non si limitano a mostrare la pianta nel momento presente, ma permettono di capire come evolverà nei mesi o negli anni successivi, cioè riescono a far, per esempio, vedere come cambia la dimensione o magari lo stato in base a anche il punto in cui è stata posizionata, come poi sarà nel futuro, però nei suoi step di crescita, non magari direttamente al suo stato più grande nello spazio disponibile.
0: Sì, le varie fasi della pianta.
1: Sì.
0: Eh sì, anche quella simulazione di sicuro affianca il ruolo di noi aspiranti giardinieri nel gestire appunto la pianta, capire quando poi è necessario cambiare vaso per uno un po' più capiente e queste cose qui, diciamo.
1: Sì. E tra l'altro, oltre a questo, alcune applicazioni integrano funzionalità educative e di manutenzione. Infatti, ad esempio, si può si possono installare delle app che riconoscono le piante tramite la fotocamera e fornire anche informazioni su irrigazione e sulla loro cura, oppure addirittura segnalare dei problemi legati a malattie o carenze nutrizionali della pianta stessa. E quindi la realtà aumentata si combina con altre tecnologie digitali, creando quindi un ecosistema in cui la gestione delle piante diventa sempre più precisa e guidata dai dati scientifici, dati però dagli algoritmi che hanno dato sull'app.
0: Esatto, dati così dall'applicazione. E adesso ascoltiamo The Stone Roses con Waterfall.

0: Ed eccoci tornati dopo aver ascoltato Waterfall degli Stone Roses e adesso volevamo portarvi diciamo una tecnologia molto importante legata alle piante, anzi più nel dettaglio a un prato del campo da calcio, perché allo stadio di Madrid, che si chiama Santiago Bernabéu, c'è una tecnologia che riguarda proprio il prato del campo che è proprio sorprendente per quanto riguarda come viene gestita e fatto crescere anche il prato.
1: Sì, infatti, l'erba cresce appunto su una struttura modulare che può essere sollevata e trasferita nell'ambiente sotterraneo allo stadio. Quindi viene poi. Mi ricorda un po' il letto di Barney Stinson in How I Met Your Mother, c'era il letto che si cambiava.
2: Sì,
0: sì.
2: è quello.
1: Sì, però col prato, quindi, beh, cioè, considerando un prato è abbastanza gigantesco, quindi un investimento davvero non da poco per quelli del Real Madrid. E appunto, comunque, questo prato poi va in questo spazio dove ci sono tutte condizioni controllate in modo estremamente preciso, quindi illuminazione, quindi la luce, sistemi di ventilazione, irrigazione, tutto deve essere esattamente perfetto, e anche a livello tipo di nutrienti che si dà poi al prato in modo, diciamo, costante e uniforme.
0: Esatto, questo significa che quindi il prato non è più dipendente dalle condizioni esterne o dall'uso dello stadio. Infatti, dopo una partita o un evento, il campo può essere ritirato sotto la struttura principale, dove viene rigenerato e mantenuto anche in condizioni ottimali. E quando serve, poi viene riportato in superficie già perfettamente pronto per il gioco. E questo processo quindi riduce il degrado dell'erba e garantisce una qualità costante dell'erba durante tutta la stagione.
2: Sì, soprattutto poi quando, ad esempio, mi viene in mente in Italia allo Stadio Olimpico a Roma, che quando gioca la nazionale di rugby, per esempio, e dopo giocano a calcio, si vede proprio che il prato è
0: È
2: distrutto.
0: distrutto.
2: E in questo caso, se ci dovesse essere una partita di rugby o qualsiasi altro sport, football americano, che ogni tanto fanno le tournée in Europa, si potrebbe andare a deteriorare quel prato, ma poi si potrebbe sostituire con quello secondario, diciamo, una sorta di cambio.
0: Sì,
1: Sì,
0: sì, sì.
1: perché appunto, come dicevi tu, ci sono per esempio i concerti, quelli influiscono tanto sul campo, immagino.
0: Però non so se...
2: Eh sì, tutte le persone. Non so però se al Santiago Bernabéu li fanno,
0: Esatto.
2: perché
1: Ah, ok.
2: l'hanno appena aperto, quindi forse. Però comunque in caso, se volessero farli, sarebbero pronti a.
0: A togliere il prato e mettere invece, per esempio, all'Olimpico per non calpestare il prato, loro mettono una superficie di plastica con tutti come si dice? Un pavimento di
1: Sì,
0: plastica.
1: un grande tatami, quindi.
0: Sì, più o
1: Ok.
0: meno, cioè enorme, e mettono tutto questo strato di pannelli di plastica
1: Ci sta,
0: e di
1: perché per
0: resina.
1: mantenere il manto erboso
0: Sì.
1: dell'Olimpico, perfetto scintillante.
0: Sì, ma anche per le gare, per esempio, di atletica fanno la stessa identica cosa, solo che mettono i campi di atletica.
1: Ok, sì, quindi.
2: Comunque stavo cercando su internet e ho visto che il Bernabéu non ha avuto l'autorizzazione per ospitare i concerti al momento, quindi possono fare solo partite di calcio o altri eventi sportivi, diciamo,
1: Ah,
2: come
1: ok.
2: ad esempio il football americano quando viene in tournée in Europa, ad esempio quello lo ospitano
1: Ok.
2: loro.
0: Ma
2: No, no.
0: magari potrebbe essere anche per il fatto che, data questa struttura, non può supportare tantissime persone cioè, al di sopra di essa, che magari deve poi lavorare sotto con il prato, e magari rischia di rovinare tutto questo impianto tecnologico, e magari concerti non sono stati concessi per questo.
1: Può essere, può essere.
2: Potrebbe.
1: Potrebbe essere una causa. E adesso ascoltiamo Mac Miller con Come Back to Earth.

0: Rieccoci qui e adesso andremo a parlare di un aspetto un po' particolare che magari qualcuno non dà troppo caso nelle piante, ma in realtà potrebbero servire anche come sensori, diciamo, di come sta andando una città, anzi di quanto è inquinata una città più o meno, o comunque quanto sono importanti le piante a livello, nel livello urbano, no? Nella città. E, per esempio, appunto, vengono definiti appunto come biosensori naturali, quindi sono sensori però biologici.
1: Esatto, l'idea alla base è molto semplice ma potente, perché invece di utilizzare solo dispositivi elettronici per monitorare l'ambiente, si sfrutta la risposta biologica delle piante per ottenere informazioni sullo stato dell'aria e del suolo e del clima. E questo approccio si basa sul fatto che le piante sono estremamente sensibili alle variazioni dell'ambiente, quindi non potendo muoversi, hanno sviluppato nel corso della loro evoluzione dei sistemi abbastanza raffinati per esempio, percepire e reagire a dei cambiamenti anche molto piccoli. E per questo motivo possono diventare quindi indicatori affidabili di condizioni come inquinamento atmosferico o presenza di sostanze tossiche o squilibri nel terreno.
0: Esatto, infatti ci sono alcune piante che magari sono molto sensibili ad alcuni di gas inquinanti e quindi se vengono usate un po' come tipo il canarino del grisuno, cioè si mette questa pianta su qualche tetto e si vede se il terreno è inquinato, cioè se l'aria è inquinata, questa pianta diventa rapidamente visibilmente più giallina, ok? E quindi da lì si capisce che magari c'è troppo di questo gas che potrebbe essere inquinante, appunto. Ma ci sono anche piante che vengono utilizzate anche per esempio nelle variazioni della temperatura, per esempio.
1: Sì.
0: O nell'umidità, magari per quelle che tipo assorbono più acqua rispetto a quelle che magari la trattengono di più.
1: Esatto, oppure per esempio un altro ruolo importante è quello del monitoraggio del suolo, perché la presenza di metalli pesanti come piombo, cadmio o mercurio cioè, possono essere monitorati perché alcune piante sono in grado di assorbire queste sostanze e accumularle nei propri tessuti. Questo fenomeno, che si chiama fitodepurazione, permette non solo di individuare delle aree contaminate, ma in alcuni casi anche di contribuire alla loro bonifica, e quindi le piante diventano sia indicatori che strumenti attivi di pulizia ambientale.
0: Esatto, un'altra strategia, diciamo, che si ha verso le città del futuro, no? Quindi una città più verde, che quindi respira, le città che respirano. Questo è il concetto di base, no? Usare le piante un po' come sensori per il vario inquinamento, ma anche per aiutare, diciamo, la respirazione delle piante, nel
1: Sì.
0: senso, cioè delle città, scusate, nel senso che ci sono alcune piante che trattengono di più l'acqua, e quindi in caso di piogge, cioè, si evita così, magari andare a magari evitano le città di inondarsi facilmente, diciamo.
1: Esatto, e quindi in questo contesto si inserisce per esempio l'idea della foresta come centralina meteo vivente, perché invece di avere un unico dispositivo elettronico che misura le condizioni ambientali, si utilizza proprio un vero e proprio intero ecosistema vegetale distribuito sul territorio, quindi ogni pianta contribuisce con la propria risposta biologica e l'insieme di queste informazioni crea un quadro abbastanza dettagliato dell'ambiente circostante. E quindi questo approccio è molto green, perché comunque non si inquina
0: Beh, letteralmente, cioè, più green di
1: più green
0: piantare
1: di.
0: una pianta, non so cosa ci
1: No,
0: sia.
1: esatto. Quindi è abbastanza utile e si sta puntando molto su questo. Adesso annunciamo la prossima canzone, che è Heaven Is No Feeling di Kate Le Bon.
2: What does she want?

0: Rieccoci qua, siamo arrivati al momento film di Lele. Oggi la puntata era sulle piante, agricoltura, giardinaggio. Cosa ci proponi?
1: Un film che parla di una pianta di nome Carisma, che è sia il titolo del film che il nome della pianta.
0: Che è ironico perché una pianta non parla.
1: No, non parla, però è al centro di tutta una vicenda, in questa campagna giapponese. Il film è del 99, diretto da Kiyoshi Kurosawa, il cui film più famoso è Cure. Forse qualcuno di voi lo conosce, non so se voi due l'avete mai visto.
2: No.
0: No, Cure no. Non, non mi sembra. Cioè, Kurosawa sapevo. Pensavo di aver
1: L'altro.
0: visto. Però era un
1: No,
0: altro
1: questo
0: Kurosawa, sì.
1: non è quello storico dei sette samurai, eccetera. E comunque in questo film c'è questo detective di polizia interpretato da Koji Yakusho, che è famoso, ha fatto anche, oltre a Cure, sempre di Kurosawa, Perfect Days, il film del signore che pulisce i bagni a Tokyo, che è uscito qualche anno fa. Vabbè, comunque, magari qualcuno che ci ascolta l'ha visto. In questo film, questo detective che diciamo fallisce una negoziazione con un malvivente che aveva preso degli ostaggi e viene quindi messo in ferie, diciamo, si deve prendere una pausa e va quindi in questa campagna. E qui trova una situazione molto particolare. Infatti c'è questo albero chiamato Carisma, appunto, che è al centro di una lotta tra varie fazioni. Principalmente c'è un ragazzo che vive lì nella zona, che lo difende e ogni giorno va a curarlo. Questo albero è molto strano, è sostenuto da dei pali di metallo, eccetera, ed è diverso da tutti gli altri della foresta. Contro questo ragazzo troviamo una banda di non saprei bene se siano soldati o comunque delle persone armate anche che cercano in ogni modo di abbattere questo albero perché secondo loro sta danneggiando la foresta. D'altro canto viene detto che questo albero in realtà è l'unico sostegno della foresta e che senza di esso tutti morirebbero. E quindi resta sempre questo dubbio nel film e non si sa mai, anche lo spettatore non sa mai da che parte stare effettivamente, così come il protagonista Goro. E diciamo che poi questa trama è anche una metafora dell'ambientalismo e oltre che dell'ambientalismo, anche proprio della situazione politica e sociale del Giappone degli anni 90, come spesso accadeva in quei film del J-horror, che pur essendo horror avevano comunque una componente di critica sociale molto presente. E è un film strano, comunque da vedere, molto lento, con queste musiche che sembrano quasi quelle che abbiamo sentito prima, registrate con le piante che continuano in sottofondo, quasi ipnotiche. E niente, questo è Carisma di Kiyoshi Kurosawa. Dovrebbe esserci su YouTube se lo trovate, cioè se lo cercate, e se qualcuno all'ascolto vuole vederlo, secondo me merita, anche solo per la sua particolarità.
0: Sì, poi il lato appunto delle due facce della medaglia, no? Perché c'era, essendo del 99, magari con il fatto che c'era il protocollo di Kyoto nel 97, la cosa dell'ambientalismo era sentita, no?
1: Sì,
0: In
1: anche quello,
0: Giappone,
1: sì.
0: quindi soprattutto col fatto che per arrivare a questo protocollo di Kyoto ci sono stati vari dilemmi politici, quindi ci sta che pone un po' tutte e due le facce, no? Della medaglia. Quella più sì, dobbiamo farlo per forza perché per il bene dell'ambiente, quella però c'è anche il sostenimento della popolazione o comunque cioè è difficile, diciamo, cambiare completamente struttura, diciamo,
1: Sì.
0: da come eravamo prima ad adesso. In realtà stiamo facendo già tanti passi avanti, almeno alcune nazioni, Andrea, però. Stiamo facendo alcuni passi avanti nella lotta alla plastica o comunque nell'ambiente.
1: Sì, sì, sì.
2: Sì, quindi. Poi anche nel mio paesino hanno tagliato un albero molto importante.
0: No.
2: E poi tanti anni fa, e poi hanno distribuito il tronco a tutti gli abitanti di Catania.
1: Ah, come ricordo.
2: Esatto.
0: Ah, ricordo dell'albero?
2: Sì.
1: L'albero che fu.
2: L'albero che no. Si chiama La Quercia.
1: Ah.
2: La chiamavano La Quercia.
1: La, proprio la più importante.
2: L'unica,
1: era.
2: Inesorabile, sempre lei.
0: Sarà
2: La
0: stata
2: Quercia.
0: Secolare, ultrasecolare.
2: Non ne ho idea, però l'hanno tagliata perché era malata.
1: Capita purtroppo ogni tanto.
2: Vabbè. E niente, direi di passare alle conclusioni, sì. di questa bellissima puntata sulle piante. Mi raccomando, seguiteci su Instagram, polito_ondequadre. Se volete sentire degli argomenti specifici in radio, ve li portiamo molto volentieri.
0: Sì, e vabbè, ascoltateci sul sito di Onde Quadre il venerdì dalle 2 alle 3 e in replica dalle 8 alle 9. Se non ci trovate lì, siamo carichiamo
1: Spotify.
0: Tutto su Spotify. Cercate High Tech con il punto esclamativo dopo High.
1: Esatto.
2: Esatto. Ciao, alla prossima.
1: Ciao a tutti.
3: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti. Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
4: La tecnologia corre veloce. Riesci a starle dietro?
5: Con iTech è facile. Ogni settimana ti portiamo dentro il mondo dell'innovazione.
6: Intelligenza artificiale, nuovi materiali, viaggi spaziali e scoperte che cambiano la vita di tutti i giorni.
5: Un programma per capire la tecnologia, il mondo intorno a noi e per chi non vuole restare indietro.
4: iTech, il futuro spiegato oggi.

0: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
1: Al Politecnico di Torino succede sempre qualcosa di grande.
2: Nuove ricerche, innovazioni tecnologiche, eventi, progetti degli studenti e storie che meritano di essere raccontate.
1: Con Non Solo Poli sei al centro di tutto questo. Scopri il lato più sorprendente e dinamico dell'Ateneo.
2: Non solo numeri e formule, ma idee, persone e futuro in movimento. Non Solo Poli, il Politecnico di Torino,
1: raccontato con passione.
3: I wanna talk to you.
4: The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: quello che non ti aspetti. ondequadre.polito.it.
1: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.

0: Stai ascoltando Night Flow. Ogni venerdì su Onde Quadre.
1: Ondequadre.polito.it.
2: Onde Quadre. Ascoltala su ondequadre.polito.it. Seguici su Instagram alla pagina polito_ondequadre. Quello che non ti aspetti.
3: La musica vera non la trovi nelle classifiche. La trovi qui, sotto al palco, nei club, nei quartieri.
4: Track 01 è la voce della scena emergente di Torino e del Piemonte. Rap, rock, indie, elettronica. Zero etichette, solo vibrazioni autentiche.
3: Artisti che provano, suonano, sognano. E finalmente arrivano alle tue orecchie.
4: Se ami la musica che pulsa dal basso, questa è la tua frequenza.
5: Track 01, la musica della strada che diventa la tua playlist.

0: motion for smoking. It's a fucking typical gasoline, and I'm gasoline up this fucking 10, 9, 8, 5, 4, 6, and you start. 2, ignition, 1, 0, we go for lunch. We go for lunch.
1: Onde quadre. Quello che non ti aspetti. Ondequadre.polito.it.
2: Ehi, ma davvero stai ancora scrollando per capire cosa fare stasera?
3: Dai, svettila, la risposta è facile, Torino Free Time.
4: Qui trovi tutto, i migliori concerti, eventi fuori dal comune.
3: Sempre a Torino, eh.
4: Street food da paura e serate da ricordare.
3: O da dimenticare, dipende da quanto ti diverti.
2: Zero sbatti, solo dritte veloci per non perderti nulla. Torino Free Time, la guida che fa muovere Torino.
3: Eppure te.